0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: 1 2 1 2 check check. Ma l'uomo bene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e 3 minuti.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
3: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Anche oggi 8 luglio torna il nostro angolo delle stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo subito, partiamo da Ariete, che cosa ci prospetta la giornata. Sarà opportuno agire con cautela nell'attività sentimentale. Toro invece lentamente avvertirete un miglioramento dell'umore. Gemelli, siate sicuri di voi stessi, colpirete facilmente gli altri. Cancro, un progetto a cui tenete farà un bel passo avanti. Leone, tutto ciò che inizierete oggi partirà con il piede giusto. Vergine, giornata positiva, ma dall'avvio un pochino faticoso. Bilancia, le cose procederanno speditamente verso il traguardo, e Scorpione, oggi le stelle propiziano per voi, quindi c'è maggiore fortuna. Sagittario, possibilità di soluzioni ai problemi che si presenteranno brillanti ed efficaci. Capricorno, una maggiore organizzazione sarà la carta vincente della giornata. Per quanto riguarda invece l'acquario, un piccolo malumore renderà meno lieta la giornata, e concludiamo come sempre con i pesci, a cui diciamo ricordatevi di non mollare la presa proprio ora, un pochino di tenuta e di tenacia. E si conclude così anche questo oroscopo dell'8 luglio, l'appuntamento è per domani, a tutti voi una buona giornata.
1: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. Cosa so?

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Mercoledì mattina, eccoci, buongiorno, buona giornata a tutti, buon 8 di luglio. 189esimo giorno del calendario, il sole è sorto alle 5.33, tramonterà alle 21.04, siamo pronti, si può partire.
2: In quel

0: notizia legata alla data di oggi ci porta all'8 luglio del 1978, quando Sandro Pertini diventava presidente della Repubblica. Di fronte al periodo critico che si attraversava, l'opinione pubblica vedeva in lui una figura carismatica e di specchiata moralità, in grado di accrescere la fiducia della gente nelle istituzioni.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Donatella Rettori, in arte Rettore, cantautrice e attrice nata a Castelfranco Veneto nel 1955. Buon compleanno anche a Kevin Bacon, nato a Filadelfia nello stato della Pennsylvania, attore, regista e produttore cinematografico, nato nel 58.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: principali avvenimenti legati a questa data. L'8 di luglio 1497, Vasco da Gama salpa da Lisbona iniziando il suo viaggio verso l'India. 1889, viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal. 1904, in Italia la legge Orlando estende l'obbligo scolastico da 9 a 12 anni, ma avrà scarso successo a causa delle poche scuole presenti nei comuni d'Italia. 1919, in Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini. Un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale, decretandone ufficialmente la Costituzione. 1947 nasce il cosiddetto caso Roosevelt. Il quotidiano locale Roosevelt Day riporta che l'esercito avrebbe catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-on-Patterson. 1978, Sandro Pertini è eletto settimo presidente della Repubblica Italiana.
1: Non so

La notizia legata alla data di oggi ci porta all'8 luglio del 1978, quando Sandro Pertini diventava presidente della Repubblica. Di fronte al periodo critico che si attraversava, l'opinione pubblica vedeva in lui una figura carismatica e di specchiata moralità, in grado di accrescere la fiducia della gente nelle istituzioni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: www.radiovicenza.com

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Non ti sopporto più, davvero.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza per un aggiornamento meteo per città e provincia. Sul Veneto continua ad influire un promontorio di alta pressione di origine nordafricana che mantiene condizioni di tempo generalmente stabile. Fino a venerdì prevarrà il sole, anche se non mancheranno alcuni passaggi. Fino a venerdì prevarrà il sole, anche se non mancheranno alcuni passaggi di nubi medio-alte, senza conseguenze dal punto di vista delle precipitazioni. Tra sabato e domenica, invece, l'avvicinamento di una bassa pressione sull'Europa orientale potrà favorire un aumento dell'instabilità, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto tra le zone montane e la pianura occidentale. Per oggi su Vicenza e provincia il cielo si presenta poco o parzialmente nuvoloso, con tempo asciutto per tutta la giornata. Le temperature saranno in lieve aumento, valori minimi intorno ai 22 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 33-34 gradi, con caldo intenso nelle ore centrali. Domani il cielo sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso, soprattutto al mattino e dal pomeriggio nessuna precipitazione prevista. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, grazie per l'ascolto e rimanete sintonizzati con i nostri programmi.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo questa è Radio Vicenza.
3: More music.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Quando

0: 8 di luglio, quella di oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, e viva il nostro mare. E siamo arrivati ai saluti, buona giornata a tutti, vi aspetto domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Paura a Recuaro Terme, dove nella tarda mattinata di oggi un incendio è divampato nella cucina di un'abitazione in via Pizzegoro. Una persona è rimasta ferita alle mani e alle braccia nel tentativo di spegnere le fiamme. I vigili del fuoco di Schio e Arzignano hanno domato rapidamente il rogo, evitando il coinvolgimento dell'intero edificio. La cucina è andata distrutta e l'appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Precipita con il parapendio nei boschi di Rubbio sull'altopiano dei Sette Comuni. Un pilota tedesco di 55 anni, decollato dal Monte Caina, ha visto chiudersi improvvisamente la vela ed è riuscito ad aprire il paracadute d'emergenza poco prima dell'impatto tra gli alberi. È stato recuperato e trasportato all'ospedale di Vicenza con diversi traumi. Una donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione in zona San Felice a Vicenza. Dopo l'allarme scattato questa mattina intorno alle 9:30, i soccorsi sono intervenuti dopo che la persona non rispondeva alle chiamate. Sul posto i vigili del fuoco e squadre di emergenza per le verifiche. Una compravendita organizzata sui social si è trasformata in un furto con strappo davanti alla stazione ferroviaria di Schio. Un minore, dopo aver concordato l'acquisto di alcuni capi d'abbigliamento, si è impossessato della merce ed è fuggito. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificarlo e denunciarlo alla procura per i minorenni di Venezia. Nuovo arresto a Treviso per Mattia Cenedese, già noto per l'aggressione all'ex direttore generale dell'Ulsa 7 Pedemontana Carlo Bramezza. Nella notte tra domenica e lunedì ha bussato alla porta di un appartamento nel quartiere di Sant'Antonino e ha afferrato per il collo la donna che gli aveva aperto. All'arrivo della polizia ha opposto resistenza ed è stato immobilizzato con il taser. Il vicentino Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. L'ex fischietto internazionale, originario di Recuaro Terme, dopo appena una stagione alla guida della CAN di Serie C, è stato scelto dall'Associazione Italiana Arbitri per raccogliere l'eredità di Gianluca Rocchi, una promozione che conferma il prestigio dell'ex arbitro di Schio. Torna anche per la stagione 2026-2027 l'iniziativa della Regione Veneto Alberi per la Pianura Veneta. Entro il 30 settembre i cittadini possono richiedere gratuitamente fino a 10 alberi o arbusti autoctoni per famiglia. A Vicenza, dopo le 1800 piantine distribuite lo scorso anno, la consegna è prevista a novembre al campo scuola di Via Bellini. Ultime settimane per visitare la mostra Guido Arari, Incontri, 50 anni di fotografie e racconti in Basilica Palladiana, aperta fino al 26 luglio. In programma visite guidate con il celebre fotografo nelle serate del 10 e 17 luglio e aperture straordinarie fino a mezzanotte l'11, 18 e 25 luglio. Per gli under 35, ingresso serale speciale a soli 5 euro. Venerdì 10 luglio alle 21 nel giardino della biblioteca di Montecchio Maggiore torna Teatro in Giardino, la rassegna di teatro amatoriale dell'estate culturale. In scena Finché morte non ci separi, della compagnia La Ringhiera, per la regia di Riccardo Perraro. Una commedia con colpi di scena, biglietti a 5 euro, appuntamento in via San Bernardino. Si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Informiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Sempre per lavori, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso il bivio a 31A4 per chi proviene sia da Rovigo che da Piovene e si mette in A4 in direzione Venezia. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: Anna con White Girl Wasted 7:10, buongiorno, eccoli qua, vi vedo, vi trovo anche stamattina, anche in questo mercoledì 8 luglio 2026. Buongiorno da Marco Picchio, inizia, buongiorno Vicenza, il nostro appuntamento quotidiano con le notizie principali dal nostro territorio, belle, meno belle, purtroppo insomma succedono tante cose di giorno in giorno, noi siamo qua anche a riferirvele, chiaramente anche negli appuntamenti informativi, diciamo qua il nostro social magazine dove raccogliamo un po' tutte le notizie più importanti e ve le forniamo anche abbastanza velocemente, ve le fornisco abbastanza velocemente. Preso un caffè, io ne ho già preso uno ma fra un po' ho bisogno del secondo, ancora un po' presto, però dai, intanto inauguriamo la trasmissione. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete scriverci, commentare, fare saluti, e si riparte subito con Paul McCartney e Ringo Starr.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: ABK con Follia Mediterranea, sono le 7:17, buongiorno su Radio Vicenza, bentrovati. Allora, vediamo un po', doveva essere un weekend romantico, partiamo da questa notizia, ma si è concluso con l'intervento delle forze dell'ordine. Una coppia di giovani vicentini, lei di Isola Vicentina, lui di Valdagno, ha avuto una violenta lite durante una vacanza a Ostia. La discussione sarebbe nata dopo che la ragazza ha espresso il desiderio di partire in vacanza con le amiche. La giovane è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, mentre il ragazzo è stato portato in caserma per i controlli del caso. E sulla vicenda sono in corso gli approfondimenti delle autorità. Non bella come situazione, anzi la chiamerei una red flag se fossi in questa ragazza, tale da portarmi a dire, sì, immedesimandomi lei, guarda tesoro, facciamo che ciao. Io mi comporterei così, poi ognuno chiaramente fa le sue scelte. Torniamo alla musica, dai.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: Inconfondibili i suoni degli Aerosmith con Youngblood, in questo caso era Wild Woman, alle 7:27 in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno, allora fra poco primo incontro importante della mattinata, c'è cioè una cosa così però c'è il nostro oroscopo e diciamo è un punto fermo per noi la mattina ricevere questo piccolo input per poi affrontare tranquilli la giornata di oggi, questo mercoledì 8 di luglio. Fra poco intanto c'è Elisa con la bellissima Dillo solo al buio.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.

Anche oggi 8 luglio torna il nostro angolo delle stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo subito, partiamo da Ariete, che cosa ci prospetta la giornata. Sarà opportuno agire con cautela nell'attività sentimentale. Toro invece lentamente avvertirete un miglioramento dell'umore. Gemelli, siate sicuri di voi stessi, colpirete facilmente gli altri. Cancro, un progetto a cui tenete farà un bel passo avanti. Leone, tutto ciò che inizierete oggi partirà con il piede giusto. Vergine, giornata positiva, ma dall'avvio un pochino faticoso. Bilancia, le cose procederanno speditamente verso il traguardo, e Scorpione, oggi le stelle propiziano per voi, quindi c'è maggiore fortuna. Sagittario, possibilità di soluzioni ai problemi che si presenteranno brillanti ed efficaci. Capricorno, una maggiore organizzazione sarà la carta vincente della giornata. Per quanto riguarda invece l'acquario, un piccolo malumore renderà meno lieta la giornata, e concludiamo come sempre con i pesci, a cui diciamo ricordatevi di non mollare la presa proprio ora, un pochino di tenuta e di tenacia. E si conclude così anche questo oroscopo dell'8 luglio, l'appuntamento è per domani, a tutti voi una buona giornata.

0: Jonas Blue con Rise alle 7.36 su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno Vicenza. Allora, si è concluso con una condanna il processo per la morte del ciclista Maurizio Pezzato, il bassanese che, lo ricorderete, perse la vita sull'altopiano dopo aver urtato un filo spinato non segnalato lungo una strada forestale tra Valmaron e Marcesina. Il malghese è stato ritenuto colpevole di omicidio colposo. Secondo quanto ricostruito nel processo, lo sbarramento non era adeguatamente visibile e l'impatto si rivelò purtroppo fatale per il ciclista.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza per un aggiornamento meteo per città e provincia. Sul Veneto continua ad influire un promontorio di alta pressione di origine nordafricana che mantiene condizioni di tempo generalmente stabile. Fino a venerdì prevarrà il sole, anche se non mancheranno alcuni passaggi. Fino a venerdì prevarrà il sole, anche se non mancheranno alcuni passaggi di nubi medio-alte, senza conseguenze dal punto di vista delle precipitazioni. Tra sabato e domenica, invece, l'avvicinamento di una bassa pressione sull'Europa orientale potrà favorire un aumento dell'instabilità, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto tra le zone montane e la pianura occidentale. Per oggi su Vicenza e provincia il cielo si presenta poco o parzialmente nuvoloso, con tempo asciutto per tutta la giornata. Le temperature saranno in lieve aumento, valori minimi intorno ai 22 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 33-34 gradi, con caldo intenso nelle ore centrali. Domani il cielo sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso, soprattutto al mattino e dal pomeriggio nessuna precipitazione prevista. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, grazie per l'ascolto e rimanete sintonizzati con i nostri programmi.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: mobilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni. Frequente la formazione di rallentamenti. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conche. Anche qui non si esclude la formazione di attese. Su questa statale lavori in corso anche tra Mesola e Sagrati nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Lorenzo Giovanotti con Occhi a Cuore, 7.53, quindi abbiamo visto abbiamo sentito il meteo, la viabilità per tutti gli amici che sono in viaggio. Adesso facciamo pausa, torniamo fra poco.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
5: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?

0: Serena Brancale, Levante Delia, Il mio paese, bel successo, è una delle canzoni più forti di questa estate 2026. Sono le 7.59, veloci, disco Remember, poi pagina informativa IA con Take On Me.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo serrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchini.
7: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
6: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO mattatore Donald Trump, che torna ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
8: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon, per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al Cardio Palma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3 il risultato dell'azzurro, e può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri.
6: Mondiali conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra San Donato di Piave e Cesalto in direzione Trieste. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione nell'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Anamena Lorendigo con il Patito alle 8:11. Buongiorno, parte la seconda ora di Buongiorno Vicenza con Marco Picchio. Eccomi qua, allora pronto dopo un altro caffè che mi ha dato una bella, un decaffeinato mi sono preso, di una botta di vita, come si suol dire. Dai, insieme fino alle 9 con tante tante notizie e volendo anche i vostri messaggi, contattateci con WhatsApp a 371 1200 116. Playing the hits.
1: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Rita ora con All Natural, 8:18, buongiorno, questa è Radio Vicenza e allora sentite qua. C'è massima attenzione anche nel Vicentino sul fronte del fentanyl. Dopo il furto di 80 fiale avvenuto a Roma, se ne sta parlando tantissimo, l'ULS Ottoberica ha disposto un rafforzamento dei controlli e delle misure di vigilanza. Il fentanyl è un farmaco impiegato in ambito ospedaliero per anestesia e terapia del dolore, ma se utilizzato illegalmente è una sostanza estremamente pericolosa. L'azienda sanitaria invita quindi a mantenere alta l'attenzione per prevenire qualsiasi uso improprio del medicinale.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse alla fine.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: Che intensa che è a quest'ora di mattina, alle 8:30 quasi, 8:29 per essere precisi. Calum Scott con Dancing on My Horn nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza. Allora, avete scaricato la nostra app? Adesso vi guardo in faccia, mi raccomando, fatelo perché si va in vacanza. Adesso siamo all'8 luglio, magari fra 10 giorni, una settimana, partite, ve ne andate e che cosa? Non ci ascoltate più. Allora potete ascoltarci in qualsiasi parte del mondo tenendoci sul vostro smartphone. Quindi cercate nel vostro store di riferimento l'app di Radio Vicenza. Mi raccomando, se non l'avete fatto, fatelo subito.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Clara con Uragani alle 8.36 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, Bassano del Grappa torna, questa è una bella notizia, a trasformarsi in un set cinematografico. Quindi domani, giovedì 9, dico bene, sì, e venerdì 10, sono in programma le riprese del film Salute, diretto da Riccardo Milani e interpretato da Antonio Albanese. Per consentire le lavorazioni sarà chiuso temporaneamente anche lo storico Ponte Vecchio. E dopo il successo di Padre in Figlia, il regista torna così nella città del Grappa, pronta ancora una volta a diventare protagonista sul grande schermo. Quindi ci sarà da divertirsi domani e dopodomani.

0: Radio Vicenza.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vabbè, era ultimo, e di ultimo si è parlato veramente tanto in questi giorni, per il suo mega concerto. Non ci torniamo più sopra, insomma, dai, da 250.000 persone a Tor Vergata a Roma. E noi l'abbiamo trovata stamattina in programmazione, come sempre. Ormai ultimo sta già programmando, ha già programmato il tour per il 2027, sono già in vendita i biglietti per il prossimo anno. Allora, torna alta l'attenzione sul tema PFAS nel Vicentino. Durante un incontro pubblico è stato reso noto il risultato di un'analisi effettuata su uova provenienti da un allevamento familiare nella zona di Carpaneda, a Vicenza. Il campione avrebbe evidenziato valori di PFAS molto superiori ai livelli di riferimento europeo, ma veramente molto superiori. Si tratta di un'iniziativa promossa da associazioni ambientaliste e non di un monitoraggio ufficiale delle autorità. Intanto alcuni comuni, tra cui Nove e Pianezze, invitano chi utilizza pozzi privati a far analizzare l'acqua e, quando possibile, a preferire quella dell'acquedotto pubblico, mentre proseguono gli approfondimenti sul fenomeno.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Sophie and the Giants, Red Light, nella nostra mattinata, Radio Vicenza, buongiorno Vicenza. Allora, siamo addirittura d'arrivo, ma attenzione, cioè non è che poi si ferma tutto, anzi la mattinata prosegue qua su Radio Vicenza dalle 10 con la Vale, quindi restate sempre sintonizzati, tanta informazione, tanta musica, tante notizie, non manca assolutamente nulla, e volendo è sempre gradita la vostra presenza, potete mandarci i vostri WhatsApp al 371 1200 116, quindi vi aspettiamo anche su WhatsApp. Adesso facciamo pausa e torniamo fra qualche istante.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Ah, che peccato che come cose si siano lasciati proprio come coppia e anche professionalmente. Era la canzone di Sanremo che ha portato loro veramente tanta fortuna. Sono le 8.58 e finisce qua il Buongiorno Vicenza di oggi, di mercoledì 8 luglio. Noi torniamo insieme domani, giovedì, vi aspetto domattina, poi giornata di interviste e di ospiti come sempre in Buongiorno Vicenza. Vi aspetto alle 7, quindi puntuali per il primo caffè della giornata. Si chiude con il nostro disco Remember che abbiamo affidato agli Chic. Riascoltiamo I Want Your Love. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto a tutti voi, sono possibili disagi a causa di un incidente sulla tangenziale nord di Padova all'altezza di Castelfranco in uscita per entrambe le provenienze. Informiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova domani giovedì 9 luglio nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del mattino successivo verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Anche oggi 8 luglio torna il nostro angolo delle stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo subito, partiamo da Ariete, che cosa ci prospetta la giornata. Sarà opportuno agire con cautela nell'attività sentimentale. Toro invece lentamente avvertirete un miglioramento dell'umore. Gemelli, siate sicuri di voi stessi, colpirete facilmente gli altri. Cancro, un progetto a cui tenete farà un bel passo avanti. Leone, tutto ciò che inizierete oggi partirà con il piede giusto. Vergine, giornata positiva, ma dall'avvio un pochino faticoso. Bilancia, le cose procederanno speditamente verso il traguardo, e Scorpione, oggi le stelle propiziano per voi, quindi c'è maggiore fortuna. Sagittario, possibilità di soluzioni ai problemi che si presenteranno brillanti ed efficaci. Capricorno, una maggiore organizzazione sarà la carta vincente della giornata. Per quanto riguarda invece l'acquario, un piccolo malumore renderà meno lieta la giornata, e concludiamo come sempre con i pesci, a cui diciamo ricordatevi di non mollare la presa proprio ora, un pochino di tenuta e di tenacia. E si conclude così anche questo oroscopo dell'8 luglio, l'appuntamento è per domani, a tutti voi una buona giornata. Lola!

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Da Ali all'Iper, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi, la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89 euro.
1: Ali, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni, poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza per un aggiornamento meteo per città e provincia. Sul Veneto continua ad influire un promontorio di alta pressione di origine nordafricana che mantiene condizioni di tempo generalmente stabile. Fino a venerdì prevarrà il sole, anche se non mancheranno alcuni passaggi. Fino a venerdì prevarrà il sole, anche se non mancheranno alcuni passaggi di nubi medio-alte, senza conseguenze dal punto di vista delle precipitazioni. Tra sabato e domenica, invece, l'avvicinamento di una bassa pressione sull'Europa orientale potrà favorire un aumento dell'instabilità, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto tra le zone montane e la pianura occidentale. Per oggi su Vicenza e provincia il cielo si presenta poco o parzialmente nuvoloso, con tempo asciutto per tutta la giornata. Le temperature saranno in lieve aumento, valori minimi intorno ai 22 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 33-34 gradi, con caldo intenso nelle ore centrali. Domani il cielo sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso, soprattutto al mattino e dal pomeriggio nessuna precipitazione prevista. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, grazie per l'ascolto e rimanete sintonizzati con i nostri programmi.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, chiusa la statale 51 di Alemagna tra il casello autostradale di Vittorio Veneto e Fadalto per lavori di manutenzione nelle due direzioni. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. Prudenza sulla tangenziale nord di Padova per un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo per la statale 308 del Santo. Da Tiziano Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
7: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Ad Inolfi e ai domiciliari sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo. Fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo

0: interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento. Aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si procede lentamente per un incidente tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. Anticipiamo che per lavori questa sera dalle ore 21 fino alle ore 6 di domani mattina sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggio. Viaggiando è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Guarda, non c'è in giro un'anima,

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Tutti in centro.
2: È già mercoledì e questo ci piace per noi lavoratori, per tutti gli altri un giorno come un altro se siete in vacanza. Allora benvenuti nel nostro mercoledì, quello con la Vale, che inizia così.
1: Tutti in centro.

0: tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Child's Play, Mr. Worldwide, this is history in the making.

0: questo è il nostro sound, quello di Radio Vicenza. Eccoci, eccoci nel nostro Tutti in Centro, ma certo, tutti i giorni di questa calda estate siamo qui pronti a rinfrescarvi con le curiosità, ci penso io, ma ci penserà anche la nostra redazione ad occuparsi di viabilità, meteo, ultime notizie e poi voi a raccontarci anche questa giornata. Come e dove? Beh, attraverso i social, Radio Vicenza, la sua pagina Facebook o la mia, Valentina La Rocca, e poi come sempre al nostro 371 1200 116.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: L'iper basso è bello.
3: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
3: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
2: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 €.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
19: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
20: Capisci quello che dice?
19: Roba senza senso.
20: Io invece sì.
21: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
19: Cosa vuoi fare?
20: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
21: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

una canzone che diceva siete pronti, siete pronti, siete pronti per lo show, i discotecomani magari insomma la ricorderanno. Ecco, allora attenzione, perché siete pronti oggi per sfatare alcuni miti dell'estate. Secondo voi qual è la regola più assurda che vi imponevano i vostri genitori in spiaggia quando eravate piccini? Dai, mandateci un vocale, mandateci un bel WhatsApp. Siete ancora di quelli che cronometrano le tre

senti quanta bella musica, mica qui ci sono falsi miti, assolutamente miei cari, la bella musica passa da queste parti e io lo dico sempre che siete sulla radio giusta. Oggi a parlare proprio dei falsi miti dell'estate, quante volte anch'io mi sono sentita dire mamma mia ti appunto una zanzara, è perché hai il sangue dolce. La realtà invece è un'altra, alle zanzare del nostro livello di glicemia proprio non importa nulla, sono infatti attratte dall'anidride carbonica che emaniamo respirando e dall'acido lattico, infatti pungono di più chi fa sport o chi suda molto di più e soprattutto anche dalla nostra temperatura corporea, pare inoltre abbiano preferenza per chi ha il sangue di gruppo 0.

0: La bella mattinata di Radio Vicenza, la nostra bella estate. Ancora buongiorno e benvenuti nel nostro Tutti in Centro, che chiude così la prima ora.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.
2: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Alì, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi, grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un rinnovato saluto a tutti voi. Per traffico intenso si viaggia lentamente sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori, domani giovedì 9 luglio dalle 21 alle 6 del mattino successivo verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: senti qui che sound, senti qui che successi. Aspetta che devo salutare Anna che ci fa un sacco di bei complimenti, sta lavorando con la nostra bella musica di sottofondo. Giada, Francesco, Pamela hanno detto la loro al nostro WhatsApp in fatto di zanzare. Effettivamente quante volte ci siamo sentiti dire proprio ma perché il sangue dolce, invece non è proprio così. Veniamo punti per una serie di motivi che abbiamo spiegato prima. Quindi primo falso mito di questo mercoledì legato proprio appunto ai falsi miti dell'estate. E per quanto riguarda il caldo e l'idratazione ne parliamo fra pochissimo.
1: Tutti in centro.

0: fresca o una bibita zuccherata con tanto ghiaccio che serve a dissetarsi. Attenzione, perché la realtà è ben diversa. L'alcol infatti è un vasodilatatore e disidrata, quindi l'effetto freschezza di una bella birra fresca dura 30 secondi e poi si suda il doppio e si ha soprattutto più sete di prima. Le bibite zuccherate creano invece un picco glicemico che aumentano la sensazione di sete. Il ghiaccio fisso nelle bevande invece può causare fastidiosi sbalzi termici allo stomaco, quindi in estate bisogna bere acqua a volontà ma a temperatura ambiente. Se ci fate caso, i popoli del deserto bevono il tè caldo in questo periodo perché fa sudare il giusto per abbassare la temperatura corporea in modo naturale.
1: Tutti in centro.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, chiusa la statale 51 di Alemagna tra il casello autostradale di Vittorio Veneto e Fadalto per lavori di manutenzione nelle due direzioni. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. Prudenza sulla tangenziale nord di Padova per un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo per la statale 308 del Santo. Da Tiziano Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Oggi fra un dischettino e l'altro di quelli che sono i falsi miti dell'estate. Siamo cresciuti con tante frasi che poi della realtà c'era ben poco, anche per quanto riguarda l'abbronzatura, me compresa, se devo essere sincera. Spesso e volentieri, quando il cielo è nuvoloso, seppur faccia caldo, non metto la crema. Oggi è nuvoloso, beh vabbè, mica mi serve la crema.

0: Il risultato? Ci si scotta senza accorgercene, e anche chi ha la pelle scura o già abbronzata è comunque esposto ai danni dei raggi solari a lungo termine. E se poi alla fine ci si scottava, attenzione al rimedio della nonna. Spoiler, altro falso mito. A fra poco!
1: Tutti in centro!

0: Come sta passando veloce il tempo, ragazzi, tanta bella musica anche oggi, tante chiacchiere dedicate in questo mercoledì ai falsi miti dell'estate. I vostri saluti, Gianna, Francesco, Pamela, Patrizia, anche loro si sono scottati e spesso volentieri la nonna diceva mettiti lo yogurt o l'olio d'oliva. Ecco, si faceva ma ottenevamo l'effetto contrario, nel senso che dopo una scottatura non bisogna assolutamente mettere né lo yogurt né tantomeno l'olio d'oliva, perché l'olio mi trattiene il calore sulla pelle come se si stesse un po' friggendo e lo yogurt rischia solo di fare infezione se ci sono anche magari delle micro lesioni. Meglio l'aloe o ovviamente dei prodotti specifici.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.

0: Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza per un aggiornamento meteo per città e provincia. Sul Veneto continua ad influire un promontorio di alta pressione di origine nordafricana che mantiene condizioni di tempo generalmente stabile. Fino a venerdì prevarrà il sole, anche se non mancheranno alcuni passaggi. Fino a venerdì prevarrà il sole, anche se non mancheranno alcuni passaggi di nubi medio-alte, senza conseguenze dal punto di vista delle precipitazioni. Tra sabato e domenica, invece, l'avvicinamento di una bassa pressione sull'Europa orientale potrà favorire un aumento dell'instabilità, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto tra le zone montane e la pianura occidentale. Per oggi su Vicenza e provincia il cielo si presenta poco o parzialmente nuvoloso, con tempo asciutto per tutta la giornata. Le temperature saranno in lieve aumento, valori minimi intorno ai 22 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 33-34 gradi, con caldo intenso nelle ore centrali. Domani il cielo sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso, soprattutto al mattino e dal pomeriggio nessuna precipitazione prevista. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, grazie per l'ascolto e rimanete sintonizzati con i nostri programmi.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: estate, quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza, ce lo direte al nostro WhatsApp al 371-1200-116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Alipermè e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Di nuovo insieme con Martino Montagna, oggi mercoledì 8 luglio, con gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia. Weekend di vacanza finito in ospedale per una giovane di Isola Vicentina. Ad Ostia, una lite con il fidanzato, studente di Valdagno, sarebbe degenerata dopo che la ragazza aveva annunciato l'intenzione di partire in vacanza con le amiche. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre il ragazzo è stato accompagnato in caserma per

0: Gli accertamenti delle forze dell'ordine. Singolare intervento dei vigili del fuoco a Lusiana Conco questa mattina poco dopo le 7:30. Un cane di media taglia è stato salvato dopo essere rimasto intrappolato sotto una catasta di tronchi e ramaglie dove si trovava probabilmente da circa un giorno. La squadra di Asiago ha rimosso il materiale e liberato l'animale, apparso stanco e disidratato. Domani pomeriggio alle 17:30 a Palazzo Trissino sarà presentato il libro Storia di un sindaco, da San Vittore all'Assoluzione, dell'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti. L'incontro, promosso dall'Ordine degli Avvocati di Vicenza con il patrocinio del Comune e di ANCI Veneto, affronterà il rapporto tra giustizia, politica e informazione, prendendo spunto dalla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'autore, assolto definitivamente nel 2023. Continuano i concerti del Summer Festival di Marostica. Domani sera arriva Francesco Gabbani con uno spettacolo che celebra i 10 anni di Eternamente Ora e ripercorre i suoi più grandi successi. Venerdì a Bassano invece attese oltre 10.000 persone per il concerto degli One Republic al Bassano Music Park, potenziati parcheggi e servizi con apertura dell'area festival dalle 18:30. Calciomercato, il Lanerossi Vicenza ufficializza l'arrivo di Alessandro Pietrelli dalla Juventus. L'esterno destro, classe 2003, si trasferisce in biancorosso in prestito fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e controopzione. Nell'ultima stagione ha contribuito alla promozione del Venezia in Serie A, collezionando 9 presenze e un assist. Ci fermiamo qui con questa edizione Flash, a risentirci tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Si verificano code a tratti per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Ma siamo di già nella nostra parte finale, dove il più l'abbiamo detto, il più l'abbiamo fatto, anche per questo nostro mercoledì. Vedi come è passato il tempo ascoltando bella musica e parlando di questi falsi miti. Fermi tutti, perché quante volte ci siamo sentiti dire: no, hai mangiato, guarda l'orologio, da adesso devi aspettare 3 ore. Io tantissime volte, seppur in realtà magari mangiavo un po' di insalata di riso, del melone, del prosciutto crudo, quindi non è che si facesse un piatto sostanzioso come pranzo. Però, miei cari, questo è un falso mito tutto italiano. Ne parliamo fra pochissimo.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

stiamo parlando di falsi miti dell'estate e bisogna fare comunque anche una sostanziale divisione, perché al nord si pranza leggero al mare, un panino e via, prosciutto, melone, al massimo ti porti un'insalata di riso, al sud

giusto, ecco, non mi veniva. Quindi insomma due cose completamente diverse. Quindi, miei cari, sì, certo è un falso mito, ma fino ad un certo punto. Vi spiego il perché. Bisogna aspettare tassativamente 3 ore, questo ci dicevano da piccoli, dopo aver mangiato, prima di fare il bagno, altrimenti si rischia una congestione fatale. Allora, questa innanzitutto è un'ossessione tutta italiana. Il vero pericolo non è il cibo in sé, ma lo shock termico. Se ci tuffiamo di

0: ma se si è mangiato leggero e ovviamente con tranquillità si entra in acqua gradualmente, si può fare il bagno senza far partire il timer delle 3 ore.
1: Tutti in centro.
2: Devo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia, senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte le

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.
12: State guidando magari in questo momento, guardate il display del condizionatore, quanti gradi ci sono? Scommetto che avete abbassato di brutto la temperatura. Non se fa, ragazzi, non se fa. Ne parliamo fra pochissimo del perché altro falso mito.
13: Tutti in centro.

0: arrivati alla fine, ce ne sono ancora di falsi miti, perché noi abbiamo magari parlato di sole, di mare, di abbronzatura, ma ci sono falsi miti che riguardano un po' l'high tech e poi anche il mangiare, quindi su questo argomento ne ritorneremo a parlare. Ma intanto, quante volte vi è capitato di entrare in macchina o in casa e ci sono 40 gradi, soprattutto in questa estate 2026, e quindi prendiamo il telecomando del climatizzatore o comunque i tastini, li pigiamo in macchina per mettere una temperatura bassissima, 16-17 gradi, convinto che la stanza si rinfreschi alla velocità della luce. Falso mito, miei cari, il condizionatore non è un acceleratore, getta infatti fuori aria sempre alla stessa velocità e temperatura. Impostarlo al minimo serve solo a farlo lavorare di più e più a lungo, consumando così un botto in bolletta per raggiungere una temperatura polare che ci farà solo avere un po' il torcicollo. E allora impostatelo subito sui 24-25 gradi, ci metterà lo stesso tempo ma consumerà meno e soprattutto salvaguarderete la vostra salute, perché quanti raffreddori e torcicollo ci sono in giro? Tantissimi!
1: Tutti in centro!
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

mi fermo qui per questa nostra mattinata, per questo nostro mercoledì. Data l'ora a tutti voi, buon pranzo e ci sentiamo come sempre domani mattina alle 10 qui a Radio Vicenza. Ciao dalla Vanna.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
5: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 8 luglio, a cura di Martino Montagna. Allarme furti nel Bassanese dopo gli episodi di Tezze, un nuovo tentativo di intrusione a Marchesane nel quartiere di Bassano. I ladri sono entrati in azione di notte, ma sono fuggiti quando il proprietario si è svegliato. La scena è stata ripresa dalle telecamere di un vicino. Cresce la preoccupazione per una criminalità sempre più spregiudicata. A Rosà, inoltre, registrato un furto in pieno giorno. Paura a Feriole, frazione di Teolo nel Padovano, dove un uomo di 45 anni ha sorpreso due ladri nel giardino di casa mentre cercavano di rubare una moto. I malviventi lo hanno aggredito per garantirsi la fuga. La vittima è stata medicata all'ospedale di Abano Terme. Indagano i carabinieri, che sono sulle tracce dei responsabili. Al Teatro Comunale di Vicenza si è svolto il Gran Galà dello Sport 2026. Il Comune ha premiato 237 atleti, 16 squadre e 14 realtà organizzatrici di eventi sportivi per i risultati della scorsa stagione. Il sindaco Giacomo Possamai e l'assessore Leone Zilio hanno sottolineato il valore dello sport cittadino e l'impegno delle associazioni del territorio. Prende il via domani la 16ª edizione di Femminile Singolare, il festival dedicato alla musica d'autrice a Valdagno. Alle 21, nell'area serre del parco La Favorita, apre la rassegna Erika Boschiero, tra i finalisti del premio Tenco 2026, con la lezione concerto Note di Gentilezza e i brani del nuovo album Un Posto sulla Terra. Calcio inizia venerdì 10 luglio alle 15 la campagna abbonamenti biancorossa per la stagione 2026-2027. Fino al 29 luglio spazio ai rinnovi con diritto di prelazione sul proprio posto, mentre i nuovi abbonamenti saranno disponibili da giovedì 6 agosto alle 10. Previsti sconti per i soci del centro coordinamento e per chi acquista online. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati. A causa di materiali dispersi sulla 4 Brescia-Padova si rallenta tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Milano, e per traffico intenso si verificano code in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso code a tratti tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, torniamo insieme in questo mercoledì, ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte il nostro appuntamento dedicato al mondo della tecnologia. Mettetevi pure comodi perché oggi veramente avremo tante news molto importanti da seguire, ci sono anche prodotti nuovi, ne parleremo, state con noi.
0: Radio Vicenza.
3: Cosa volevi da me?

Quest'oggi nella nostra trasmissione, amici, dobbiamo parlare di questo ban per i minori che riguarda il mondo social, che a quanto pare non funziona. È stato effettuato uno studio dall'Università di Newcastle che conferma che il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni che è stato introdotto in Australia non è del tutto efficace. Ecco, oltre l'80% degli adolescenti continua ad usare TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat. La legge in vigore da dicembre è stata presa come riferimento da altri paesi, tra cui il Regno Unito. La Molly Rose Foundation, un'organizzazione no profit del Regno Unito, aveva rilevato che oltre il 60% dei minori che hanno un'età compresa tra i 12 e i 15 anni accende ancora, diciamo, ai social media e interessati dalla legge australiana. E, come abbiamo detto, sono Facebook, Instagram, Threads, X, Kick, Reddit, Snapchat, TikTok e YouTube. In base allo studio dell'Università di Newcastle, oltre l'85% degli utenti che hanno un'età inferiore ai 16 anni continuano ad usare i social media, e quindi tra il 54 e il 67% dei minori utilizzano il proprio account. Il 66% ha completato la verifica dell'età con un'autodichiarazione o il caricamento addirittura di un selfie. Solo il 5% degli utenti con un'età compresa tra i 12 e i 13 anni e solo l'11% degli utenti che hanno un'età compresa tra qui 14 e 15 anni avrebbe fornito un documento d'identità. Ecco, poi il 15-19% degli adolescenti ha dichiarato di aver utilizzato un account falso per accedere alle piattaforme. Poi tra il 9 e addirittura il 29% ha dichiarato di aver usato l'account di un'altra persona, mentre l'11% ha dichiarato di aver utilizzato la modalità di navigazione privata per poter aggirare le restrizioni. Beh, le VPN comunque, che sono un pochettino più complicate, sono usate anche quelle da parte dei minori, però a un 3% degli utenti. Io dico, ma i controlli parentali, che quelli ci sono e funzionano, ma non vengono inseriti in questi smartphone dei minori? Fatemi capire.

0: Bene, qui amici c'è un argomento molto molto importante, si parla di sicurezza anche perché insomma entro il 27 luglio la Commissione Europea pubblicherà la decisione finale in merito all'accesso ai dati di ricerca e all'interoperabilità di Android con intelligenza artificiale. Un dirigente di Google che ha evidenziato anche i rischi per gli utenti se verranno imposte anche le modifiche che sono chieste per rispettare il Digital Market Act appunto europeo. E a metà maggio l'azienda di Mountain View aveva ricevuto anche il supporto che non era comunque del tutto disinteressato di Apple. E a fine gennaio la Commissione Europea avrebbe avviato due procedimenti per assistere Google nel rispetto di questi obblighi di condivisione dei dati del motore di ricerca e dell'interoperabilità di Android con dei servizi di intelligenza artificiale di terze parti. Il 16 e il 27 di aprile sono state pubblicate una serie di misure che l'azienda californiana dovrà implementare e avviare anche contestualmente una consultazione pubblica. Buoni. Google aveva già criticato i cambiamenti che erano chiesti dalla Commissione Europea, insomma hanno storto un po' il naso anche perché avrebbero dichiarato che questi aumenteranno i rischi per gli utenti europei se l'azienda dovrà rispettare questi obblighi. Nel dettaglio, l'accesso anonimizzato appunto ai dati di ricerca proposto dalla Commissione che contiene delle debolezze, quindi in caso di data breach sarebbe disponibile e anche e poter scoprire le query degli utenti. E tra queste probabilità appunto, se i dati vengono condivisi con aziende che non hanno le risorse economiche e tecniche di Google per garantire la protezione, potrebbero avvenire inevitabilmente, dicono. L'interoperabilità di Android, ovvero la possibilità di accesso e funzionalità del sistema operativo e delle app da parte di chatbot alternativi a Gemini, rappresentano dei rischi analoghi. Secondo i dirigenti di Google, nel giro di poco tempo ci sarà un aumento di truffe in Europa e sfruttando i permessi di accesso più ampi come l'applicazione, il microfono, la fotocamera, i cybercriminali potrebbero anche distribuire chatbot che rubano numerosi dati personali. Non è che stanno facendo del terrorismo. Possono essere questi rischi davvero concreti?
1: Radio Vicenza.

Bene, noi dopo la musica torniamo qui, amici, si parla di gaming, ma attenzione alle truffe in questo periodo. Ecco, dopo una lunga attesa, quasi 13 anni, è arrivato il momento per GTA 6. I fan di questo gioco di Rockstar Games possono ordinare la propria copia digitale. Ecco, gli utenti più impazienti però rischiano di cadere a volte nelle trappole di cybercriminali. I ricercatori della Malwarebytes avrebbero individuato numerosi siti che offrono l'accesso anticipato. Ovviamente questo si tratta di truffe. Gli esperti di Malwarebytes sottolineano che GTA 6 è un po' l'esca perfetta, la serie che ha venduto oltre 465 milioni di copie nel mondo, pensate, solo 225 milioni con GTA 5. Come detto, ecco, i fan che stanno attendendo da tempo questo lancio del nuovo gioco, 13 anni, i cybercriminali quindi sfruttano queste impazienze per organizzare delle truffe. Sarebbero un po' spuntati come funghi siti dall'aspetto professionale, che sembrano del tutto legittimi. Ecco, l'ignara vittima finisce su questi siti, ad esempio, magari dopo una ricerca o aver ricevuto un'email di phishing o false inserzioni sui social, legge a caratteri cubitali scritte del tipo VIP Digital Access. Ecco, per accedere in anteprima GTA 6 a volte vengono chieste cifre elevate, fino a $250. Pagamento che, ecco, potrebbe avvenire in criptovaluta. Chi non resiste alla tentazione di giocare prima degli altri segue le istruzioni, paga la somma richiesta per accedere alla pagina di download e quando l'utente clicca sul pulsante non viene scaricato un bel nulla. Altre truffe sono descritte dai ricercatori di NordVPN. All'inizio del mese, in questo caso, viene promesso l'accesso ad una versione beta di GTA 6 che è del tutto inesistente. Gli utenti quindi installano dei malware sul computer e smartphone, quindi non esistono anticipi né versioni beta per Windows né Android. L'unico sito, diciamo quello affidabile, dicevo, è quello originale.

0: Andiamo ancora avanti, amici, la puntata di Radio Web continua. Io sono Maurizio Rossi, dopo la musica voglio parlarvi del video, non so se avete visto, della Tesla che entra in casa e uccide. E attenzione, si chiama Marta Vila, 76 anni, era in casa quando un'auto le avrebbe sfondato la parete dell'abitazione, poi la travolta. È morta in seguito al trasporto in ospedale. È accaduto questo veramente in una cittadina di Katy, in Texas, non molto lontano da Houston. Michael Butler, il proprietario di questa Tesla Modello 3 che ha provocato l'incidente, avrebbe dichiarato di avere perso il controllo mentre era attivo il sistema Full Self Driving. Ecco, questo potremmo dire è il risultato. È già stata avviata questa indagine per fare luce sull'accaduto. La famiglia della vittima avrebbe chiesto un risarcimento superiore al $1 milione. Andrà comunque chiarito, ecco, se lo schianto è stato provocato da un malfunzionamento della tecnologia di bordo oppure da un comportamento errato del conducente. Il video dell'impatto, insomma, ha fatto il giro del mondo. Non si è fatto attendere il commento comunque di Elon Musk, che attraverso un post su X avrebbe affermato che provocare ad attribuire la responsabilità di quello che è accaduto alla tecnologia Full Self Driving non è sensato. Dice, questa guida molto lentamente per le strade del quartiere e questo è stato forse un incidente dovuto all'alta velocità.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tanta bella musica anche oggi, amici che ci ha accompagnato, le notizie molto interessanti come sempre all'interno di queste puntate. Siamo arrivati alla conclusione, ci fermiamo qua per questo mercoledì, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, noi torneremo insieme domani, come sempre vi aspetto qua alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Da lì a Liber, basso è bello.
4: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
3: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
4: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
3: A lì, migliora la vita.
4: Anche con i prezzi bassi.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.it.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza per un aggiornamento meteo per città e provincia. Sul Veneto continua ad influire un promontorio di alta pressione di origine nordafricana che mantiene condizioni di tempo generalmente stabile. Fino a venerdì prevarrà il sole, anche se non mancheranno alcuni passaggi. Fino a venerdì prevarrà il sole, anche se non mancheranno alcuni passaggi di nubi medio-alte, senza conseguenze dal punto di vista delle precipitazioni. Tra sabato e domenica, invece, l'avvicinamento di una bassa pressione sull'Europa orientale potrà favorire un aumento dell'instabilità, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto tra le zone montane e la pianura occidentale. Per oggi su Vicenza e provincia il cielo si presenta poco o parzialmente nuvoloso, con tempo asciutto per tutta la giornata. Le temperature saranno in lieve aumento, valori minimi intorno ai 22 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 33-34 gradi, con caldo intenso nelle ore centrali. Domani il cielo sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso, soprattutto al mattino e dal pomeriggio nessuna precipitazione prevista. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, grazie per l'ascolto e rimanete sintonizzati con i nostri programmi.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Orazione con.
1: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
2: Alì, migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio. A causa di un veicolo fermo sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code al momento di circa 8 km in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano invece incolonnamenti per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia e tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Infine, sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre

0: A luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finiranno. Intanto non abbiamo finito la settimana, ma siamo a metà di questa bella settimana, devo dire. Anche tornato il caldo, va bene, dai. Noi ci rinfreschiamo con la musica di Tipi da spiaggia.
1: Partiti.

allora, tornato il caldo, tornano anche i nostri consigli. Cerchiamo sempre di essere utili per quanto possibile. Allora, eccolo, un rimedio contro il caldo. Ne basta un bicchiere al giorno di questa cosa che possiamo preparare a casa, facilissima, perché abbiamo tutti questi ingredienti, tutti a casa ce li abbiamo, e serve a contrastare giramenti di testa, stanchezza e così via. Allora, basta un bicchiere al giorno, non esagerare, mi raccomando. E allora, di cosa si tratta? Semplicissimo, acqua, limone e un pizzico di sale, proprio il rimedio della nonna per combattere il caldo e la stanchezza, ma ha una sua spiegazione scientifica. Un bicchiere d'acqua, succo di limone fresco, quanto volete, insomma, mettete, io lo so, mezzo limone, un limone e una piccola quantità di sale. L'acqua, insomma, reidrata, il sale, cloruro di sodio, è legato alla ritenzione dei liquidi, alla trasmissione degli impulsi nervosi, insomma, quando si suda molto, reintegrare una piccola quota di sodio può aiutare a compensare quello che si è perso. Il limone completa la bevanda in due modi: prima di tutto migliora il sapore, diventa più gradevole, insomma, l'acqua salata non è proprio buonissima, e poi apporta potassio e vitamina C,

0: pubblicità.
1: Da Aliali, per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
2: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 €.
2: Ali, migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: ci sono dei premi che fanno sicuramente piacere, perché testimoniano quello che sai fare, quello che è, dove sei davvero, ti distingue dagli altri. Alcuni premi sono anche un po' un segno così. E allora l'ha presa bene, ma anche con un pizzico di malinconia, George Clooney, quando gli hanno detto che sarà premiato a settembre, nei primi giorni di settembre, con il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Quindi già sappiamo che in quei giorni lì George Clooney sarà a Venezia. Ha detto: sono davvero contentissimo, ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia, la mostra è il mio festival preferito, ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso, ecco, però dice probabilmente significa anche che sto invecchiando. E vabbè, ma stai invecchiando molto bene, devo dire, eh?
1: Dimmi

0: di te.
1: Tipi da spiaggia.
2: Estate, estate.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Quando parliamo di classifiche, di solito raccontiamo quali sono le eccellenze, no? Anche in cucina, quali sono i piatti migliori, che ne so, della cucina italiana, della cucina internazionale. Io non avevo mai sentito parlare, ma esiste anche questa, la classifica invece dei piatti peggiori, di quelli che sono davvero delle schifezze, quelle che uno dice basta, l'ho assaggiato ma non mi va bene così, non lo mangerà più. E allora è uscita questa nuova classifica di, si chiama Taste Atlas, sono i 100 piatti tipici peggiori al mondo, ecco, e questo sulla base di circa 600.000 valutazioni degli utenti. Non è una bocciatura scientifica, ma insomma è questione di gusti, e quindi con questi 600.000 piatti assaggiati vediamo quali sono allora quelli che hanno deluso maggiormente. Allora, in cima alla classifica il numero uno è il blodpalt, che è un piatto svedese che è a base di sangue animale e farina, un'autentica schifezza. Secondo posto per il boccadillo de sardinas, è un panino spagnolo con delle sardine, che visto così insomma non sembra male, anzi secondo me è anche abbastanza invitante, se ti piacciono le sardine naturalmente. Terzo gradino del podio al Karlskrove, che è una specialità finlandese che mette assieme praticamente l'hamburger e la pizza. Anche questo devo dire, a parte il fatto che allora c'è sta pizza praticamente sopra e sotto, in mezzo c'è l'hamburger e sopra ci sono i cetrioli, ecco, capite quanto è, non è facile questo piatto. Naturalmente sono accomunati appunto dal fatto di non aver convinto per niente gli utenti. Attenzione, perché in questa classifica dei 100 piatti che insomma piacciono meno ci sono anche delle specialità italiane, e allora tra questi al 15° posto tra i piatti peggiori al mondo ci sono i nervetti, che è una specialità tipica milanese, ecco, un piatto tradizionale preparato con le cartilagini di vitello, ecco, servite in insalata con cipolla, fagioli o altri condimenti. E non è l'unico, oltre ai nervetti al 58° posto tra i piatti meno graditi c'è anche il risotto alle fragole, che è un piatto che nasce negli anni 80, per qualcuno è una ricetta elegante, per qualcuno è una schifezza.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro. Alì, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione @radiovicenza.it.

0: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenze ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
1: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchini.
2: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti. Sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Inoltre, sempre verso Venezia, si registrano rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Est e Somma Campagna. Sempre per traffico intenso, code anche sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza e verso Venezia tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. Le informazioni sulla via di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: cazzo.
1: Non mi fare mai più del male.
2: Quando la musica è bella ci fa star bene, ci fa anche sorridere un po', ecco, qualcosa ci fa anche pure ridere davvero, e non è una barzelletta quella che voglio raccontare, ma è questo studio condotto dall'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR a Parma, e dalla University College di Londra. Ecco, insieme hanno fatto una ricerca, pensate un po' su cosa, sulle risate, e si sono accorti che le risate spontanee, quelle che ti vengono proprio, ma una bella risata che non riesci a trattenerla, che ti viene, ecco, e quelle invece intenzionali, sai, la risata che fai per condividere qualcosa di positivo, ecco, magari per ridere insieme agli altri, per apprezzare qualcosa che ti è stato detto, ecco, sono controllate da dei circuiti cerebrali distinti, cioè sono sempre risate ma nascono in punti diversi del cervello, e questo, vabbè, detto così uno dice ma chi se ne frega, cioè se voglio ridere rido e basta. In realtà questa scoperta può essere davvero utile per studiare l'Alzheimer e la schizofrenia, e non è cosa da poco.

Continuiamo a parlare di mare, ma cambiamo decisamente argomento perché parliamo di costumi da bagno e le tendenze per l'estate 2026. C'è questa cosa che dicono ha, come dire, rotto quel confine tra l'abbigliamento da spiaggia tradizionale e l'abbigliamento per l'aperitivo e la sera. Ecco, praticamente il costume, così l'hanno titolato, il costume che va in città. E allora il costume di quest'anno è costume intero con una spallina soltanto. E quindi dicono, cioè basta che poi ti metti una gonna, qualcosa, e diventa un perfetto top anche per l'aperitivo, magari nella via del centro, sai, nel viale pedonale della località balneare dove ti trovi.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ma dove vai?
7: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7:30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
6: E ce la fai in un paio d'ore?
7: Certo, vado a Confartigianato Persone.
8: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
6: Ma mica sei artigiana.
7: Non serve.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
10: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria D'Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. D'Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. D'Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria D'Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. D'Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

Ma cos'era? Un weekend da leoni, com'era quel film dove l'addio al celibato diventava un incubo? Ecco, qualcosa del genere stava per accadere anche in Costiera Amalfitana, dove questo gruppo di amici ha pensato bene di fare l'addio al celibato su una barca in mezzo al mare. Cioè, bello, no? Cioè, però non era una nave, era una barchetta, ecco. Si trovavano 7 persone e lì a festeggiare questo addio al celibato di una persona, di un ragazzo della zona. Ecco, però c'è stato questo guasto all'imbarcazione, hanno tentato di rientrare lì in pochi secondi, poi la barca stava per affondare. Insomma, alla fine, meno male, sono stati salvati tutti dalla guardia costiera.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza dalla redazione giornalistica per un aggiornamento sulle previsioni meteo provinciale e regionale. Il Veneto si trova ancora sotto l'influenza di un'area di alta pressione in espansione dal Nord Africa verso l'Europa occidentale. Il tempo resterà quindi prevalentemente stabile, anche se non mancheranno alcuni passaggi nuvolosi. Domani a Vicenza e provincia è previsto cielo sereno poco nuvoloso con qualche presenza di nubi basse al mattino e locali addensamenti sui rilievi nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno praticamente assenti, le temperature in pianura vedranno minime in aumento con valori intorno ai 18 gradi al mattino e massime tra i 30 e i 32 gradi nelle ore più calde. Venerdì il cielo sarà poco nuvoloso fino a metà giornata, mentre dal pomeriggio aumenteranno gli annuvolamenti soprattutto sulle zone montane e sulla pianura occidentale. Possibili locali piovaschi o brevi rovesci in montagna verso sera. A Vicenza temperature previste tra 19 e 31 gradi. Per il momento è tutto, continuate a seguirci su Radio Vicenza per tutti gli aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

Ah beh, vi ricordate della notizia che abbiamo dato nei giorni scorsi riguardo il 4 luglio che si è celebrato, insomma, quando è stato sabato scorso, la scorsa settimana, ecco, dove in America per tradizione si mangiano hot dog a go-go. Per l'occasione si sono fatte anche delle gare di hot dog e questo signore, il campione in carica di hot dog, io adesso non so come si può definire questa categoria, ecco, è un americano naturalmente, si chiama Joey Kosnot, ha trionfato ancora una volta al concorso del 4 luglio a Coney Island, un concorso di chi mangia più hot dog, ecco, ha divorato l'incredibile cifra di 66 hot dog in soli 10 minuti. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Ma dove vai?
3: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
2: E ce la fai in un paio d'ore?
3: Certo, vado a Confartigianato Persone.
4: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
2: Ma mica sei artigiana?
3: Non

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati a questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo mercoledì 8 luglio. Incidente stradale ieri a Roana in via Lazzaretto, un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata al centro della carreggiata. Il conducente è rimasto ferito, ma è riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, SUEM 118, carabinieri e

0: La graduatoria sarà consultabile fino al 6 agosto sul sito del comune. Dal 7 agosto al 5 settembre sarà possibile presentare ricorso. Chiusure temporanee nei cimiteri comunali per interventi di diserbo e contenimento della vegetazione a cura di AMCPS. Il cimitero maggiore monumentale sarà chiuso lunedì 13 luglio, il settore giardino martedì 14, i cimiteri di Maddalene, Polegge e Bertesina mercoledì 15, quelli di Casale, Settecà e Longara giovedì 16 luglio. Torna domenica 12 luglio a Rosà il tradizionale raduno annuale dei volontari della Fondazione Città della Speranza. L'appuntamento è dalle ore 12 al Parco Castellan di Travettore per una giornata di festa, condivisione e solidarietà. Un'occasione per incontrare volontari e sostenitori e raccogliere fondi destinati alla ricerca pediatrica. È tutto anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Brescia-Padova. In direzione Venezia permangono però rallentamenti con code causati da traffico intenso lungo il tratto tra Brescia Est e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano anche in questo caso per traffico intenso rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo giuliano. Infine ricordiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi alle 6 di domattina l'uscita di Vicenza Ovest sarà chiusa per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Ma che carino, io lo voglio proprio visitare questa applicazione, questa pagina web lanciata dalla NASA. E allora questa l'applicazione di Perseo, questo simpatico strumento online gratuito, tra l'altro si chiama Your Name in Landsat. Cosa si fa? Permette praticamente di comporre qualsiasi nome utilizzando fotografie satellitari di veri elementi naturali come fiumi o isole che ricordano le lettere dell'alfabeto. È bellissimo.

Oh, non si sa se sia vero oppure no, se è stato confermato. Insomma, adesso alcuni biologi marini stanno cercando di far luce su questo insolito avvistamento. Ecco, si parla nel Golfo di Napoli, tra le isole di Ischia e Capri, di questa piccola colonia di squali che avrebbe stazionato per alcuni giorni, insomma, in quelle acque. Tranquilli, sembra che se ne siano andati.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Le notizie, le curiosità, la musica. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonà e tra poco sentiremo anche la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, rallentamenti con code a tratti sono segnalate sulla 4 Milano-Venezia per traffico e un precedente incidente tra Peschiera e Verona Sud, direzione Venezia. Restiamo sulle autostrade perché sulla 13 Bologna-Padova questa notte per lavori sarà chiusa tra Padova Zona Industriale e l'allacciamento con la diramazione di Padova Sud verso Bologna. Resta invece chiusa la statale 51 di Alemagna tra il casello autostradale di Vittorio Veneto e Fadalto per lavori di manutenzione. La strada è chiusa nei due sensi di marcia. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: città.
1: Ah, questa mi mancava, no, perché come gadget turistici ormai abbiamo visto di tutto, no? Ma questa davvero bellissima, è diventata virale questa macchinetta automatica, l'hanno già definita la macchinetta dell'amore, che si trova a Roma. E praticamente tu inserisci una moneta e il distributore dispensa anelli di plastica e un finto certificato di matrimonio per le coppie che vogliono improvvisare questa cerimonia istantanea da pubblicare sui social. Ecco il matrimonio fatto a Roma davanti al Colosseo, magari. Ecco, poi insomma è tutto falso, eh.

0: E siamo proprio in chiusura, dai, anche per questo bella mercoledì. Allora, io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani qui sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia.
1: Tipi da Spiaggia.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa ha lì che arriva.
3: Ah, bellissimo.
2: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: Ali migliora la vita.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: tutto te.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 17.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Di nuovo insieme con Martino Montagna, oggi mercoledì 8 luglio, con gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia. Weekend di vacanza finito in ospedale per una giovane di Isola Vicentina. Ad Ostia, una lite con il fidanzato, studente di Valdagno, sarebbe degenerata dopo che la ragazza aveva annunciato l'intenzione di partire in vacanza con le amiche. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre il ragazzo è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti delle forze dell'ordine. Singolare intervento dei vigili del fuoco a Lusiana Conco questa mattina poco dopo le 7:30. Un cane di media taglia è stato salvato dopo essere rimasto intrappolato sotto una catasta di tronchi e ramaglie dove si trovava probabilmente da circa un giorno. La squadra di Asiago ha rimosso il materiale e liberato l'animale apparso stanco e disidratato. Domani pomeriggio alle 17:30 a Palazzo Trissino sarà presentato il libro Storia di un sindaco, da San Vittore all'Assoluto.

0: con apertura dell'area festival dalle 18.30. Calciomercato, il Lane Rossi Vicenza ufficializza l'arrivo di Alessandro Pietrelli dalla Juventus. L'esterno destro, classe 2003, si trasferisce in biancorosso in prestito fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e controopzione. Nell'ultima stagione ha contribuito alla promozione del Venezia in Serie A, collezionando 9 presenze e un assist. Ci fermiamo qui con questa edizione flash, a risentirci tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti, traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova e per questo motivo segnaliamo rallentamenti con code verso Milano tra Brescia Est e il bivio per la A21 e in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Desenzano, nonché tra Somma Campania e Soave San Bonifacio. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che domani notte sulla tangenziale di Mestre chiuderà dalle 20.30 alle 5.30 l'entrata di Terraglio in direzione Milano e dalle 21 alle 5.30 anche l'entrata della Carbonifera verso Trieste e l'uscita della Milanese per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza dalla redazione giornalistica per un aggiornamento sulle previsioni meteo provinciale e regionale. Il Veneto si trova ancora sotto l'influenza di un'area di alta pressione in espansione dal Nord Africa verso l'Europa occidentale. Il tempo resterà quindi prevalentemente stabile, anche se non mancheranno alcuni passaggi nuvolosi. Domani a Vicenza e provincia è previsto cielo sereno poco nuvoloso con qualche presenza di nubi basse al mattino e locali addensamenti sui rilievi nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno praticamente assenti, le temperature in pianura vedranno minime in aumento con valori intorno ai 18 gradi al mattino e massime tra i 30 e i 32 gradi nelle ore più calde. Venerdì il cielo sarà poco nuvoloso fino a metà giornata, mentre dal pomeriggio aumenteranno gli annuvolamenti soprattutto sulle zone montane e sulla pianura occidentale. Possibili locali piovaschi o brevi rovesci in montagna verso sera. A Vicenza temperature previste tra 19 e 31 gradi. Per il momento è tutto, continuate a seguirci su Radio Vicenza per tutti gli aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top. Ave Tops.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Da lì a lì, per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
2: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E stecco gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
2: A lì migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque connettiamo forte.

0: Conoscenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 8 luglio, a cura di Martino Montagna. Allarme furti nel Bassanese. Dopo gli episodi di Tezze, un nuovo tentativo di intrusione a Marchesane, nel quartiere di Bassano. I ladri sono entrati in azione di notte, ma sono fuggiti quando il proprietario si è svegliato. La scena è stata ripresa dalle telecamere di un vicino. Cresce la preoccupazione per una criminalità sempre più spregiudicata. A Rosà, inoltre, registrato un furto in pieno giorno. Paura a Feriole, frazione di Teolo nel Padovano, dove un uomo di 45 anni ha sorpreso due ladri nel giardino di casa mentre cercavano di rubare una moto. I malviventi lo hanno aggredito per garantirsi la fuga. La vittima è stata medicata all'ospedale di Abano Terme. Indagano i carabinieri, che sono sulle tracce dei responsabili. Al Teatro Comunale di Vicenza si è svolto il Gran Galà dello Sport 2026. Il Comune ha premiato 237 atleti, 16 squadre e 14 realtà organizzatrici di eventi sportivi per i risultati della scorsa stagione. Il sindaco Giacomo Possamai e l'assessore Leone Zilio hanno sottolineato il valore dello sport cittadino e l'impegno delle associazioni del territorio. Prende il via domani la 16ª edizione di Femminile Singolare, il festival dedicato alla musica d'autrice a Valdagno. Alle 21, nell'area serre del parco La Favorita, apre la rassegna Erika Boschiero, tra i finalisti del premio Tenco 2026, con la lezione concerto Note di Gentilezza e i brani del nuovo album Un Posto sulla Terra. Calcio inizia venerdì 10 luglio alle 15 la campagna abbonamenti biancorossa per la stagione 2026-2027. Fino al 29 luglio spazio ai rinnovi con diritto di prelazione sul proprio posto, mentre i nuovi abbonamenti saranno disponibili da giovedì 6 agosto alle 10. Previsti sconti per i soci del centro coordinamento e per chi acquista online. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando.

0: di Balneo. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, rallentamenti con code a tratti sono segnalate sulla 4 Milano-Venezia per traffico e un precedente incidente tra Peschiera e Verona Sud, direzione Venezia. Restiamo sulle autostrade perché sulla 13 Bologna-Padova questa notte per lavori sarà chiusa tra Padova Zona Industriale e l'allacciamento con la diramazione di Padova Sud verso Bologna. Resta invece chiusa la statale 51 di Alemagna tra il casello autostradale stradale di Vittorio Veneto e Fadalto per lavori di manutenzione. La strada è chiusa nei due sensi di marcia. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Stare con

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura.
2: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento a cura di Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia. Sono state recuperate e restituite all'Italia 10 opere d'arte di ingente valore rubate 2 anni fa da un'abitazione di Bassano. I dipinti erano stati portati illegalmente in Romania e sono stati ritrovati grazie a un'indagine dei carabinieri in collaborazione con la polizia romena. La cerimonia di restituzione si è svolta oggi al Museo Gheorghe Severeanu di Bucarest. Singolare intervento dei vigili del fuoco a Lusiana Conco questa mattina poco dopo le 7:30. Un cane di media taglia è stato salvato dopo essere rimasto intrappolato per oltre un giorno sotto una catasta di tronchi. La squadra di Asiago ha rimosso il materiale e liberato l'animale, apparso stanco e disidratato. Alla scuola primaria Giovanni XXIII di Vicenza prendono il via i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione dell'edificio. Previsti un nuovo ascensore, bagni accessibili, 2 aule, una scala esterna di emergenza e interventi di manutenzione per un investimento complessivo di 400.000 euro finanziato dal comune. A Palazzo Chiericati prende il via Museum Moves, il progetto che porta la danza nei musei civici di Vicenza. Dal 15 luglio, ogni mercoledì dalle 10:30 alle 11:30, si terranno lezioni gratuite aperte a tutti, con particolare attenzione alle persone che vivono con il Parkinson, ai familiari e ai caregiver. Un'iniziativa promossa da Eventi Danza con il Comune di Vicenza. La Regione del Veneto stanzia 5 milioni di euro a favore di comuni e unioni montane per finanziare opere pubbliche urgenti e di interesse locale. I contributi copriranno fino al 50% della spesa, con importi tra 50 e 200 mila euro per interventi dal valore compreso tra 100 mila e 1 milione di euro. Le domande potranno essere presentate entro il 1° settembre. È morto nella notte l'imprenditore vicentino Leone Donazzan, fondatore della ELD, azienda da cui è nata la holding Orange One. Avviata nel 1971 a Pove del Grappa, oggi Orange One è leader europeo nei motori elettrici. I funerali si terranno venerdì pomeriggio a Pove. Cordoglio anche da

0: per un anno con diritto di opzione, ultima stagione al Venezia, con 9 presenze ed un assist, e di Riccardo Marchizza, a titolo definitivo fino al 30 giugno 2028. Difensore di 28 anni, vanta esperienze con Spezia, Empoli, Sassuolo, Crotone, Avellino e ultima stagione a Frosinone. È stato nazionale Under 21. Intanto inizia venerdì 10 luglio alle 15 la campagna abbonamenti biancorossa per la stagione 2026-2027 denominata Ancora io e te. Fino al 29 luglio spazio ai rinnovi con diritto di prelazione sul proprio posto, mentre i nuovi abbonamenti saranno disponibili da giovedì 6 agosto alle 10. Previsti sconti per i soci del centro coordinamento e per chi acquista online. Termina qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code verso Venezia tra Gresignano e Padova Ovest causati da traffico intenso. Inoltre, a seguito della viabilità esterna che non riceve, si verificano anche code in uscita sia a Gresignano che a Padova Ovest. Rallentamenti per traffico intenso vengono poi segnalati sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 e sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata.

Passerà, passerà. Siamo sicuri che passerà? Come va? Tutto bene? L'ottavo giorno di luglio, ma dico io, ma perché? Ma perché i mesi invernali sono chiaramente sempre lenti a passare, mentre i mesi estivi passano, che poi con i pro e i contro, per l'amor di Dio, c'è l'umidità, c'è il caldo, però ci difendiamo con i ventilatori, con le piscine, con i climatizzatori, insomma, vabbè, siamo già all'8 di luglio, buona serata 2026, buona serata ad Andrea L, siamo in partenza con Radio VIP Vicenza Party. Come va? Tutto bene? Sì, speriamo, ce lo auguriamo che vada tutto bene in questa serata. Vabbè, allora, ancora un po' di spazio alla musica, poi faremo i saluti ufficiali e, perché no, magari cominceremo a raccontarvi qualche bella curiosità.

0: Bene, sì, avete già sentito le previsioni meteo dal nostro buon Martino Montagna, che ci aggiornerà alle 19.40 già una panoramica non solo sulla giornata di domani ma anche su quello che accadrà nel fine settimana. Ma vi ricordo che alle 19.40 avremo l'appuntamento con la redazione di Radio Vicenza con Martino Montagna, che ci aggiornerà ulteriormente chiaramente sulle previsioni meteo. Poi al punto ora, lo sapete, ci sono i notiziari locali, per modo di dire, per quanto riguarda la provincia di Vicenza, ma non solo, anche tutta la bella regione Veneto. E quindi comunque l'informazione è sempre importante, è sempre presente per tenervi chiaramente aggiornati minuto per minuto su quello che succede effettivamente nella nostra bella regione e soprattutto nella nostra provincia di Vicenza. Bene, da Andrea L, buona serata, come va? Vi state gustando un gelatino? Allora, c'è una discreta temperatura fuori, adesso non è che siamo sui 33, 34, 33, trentrini, però c'è, mi sembra di sentire che ci sia veramente una percentuale di umidità un po' altina, forse quella che ci fa un po' soffrire, ma vabbè, attenzione, dobbiamo tenere botta, come si suol dire, ancora la giornata di domani, giovedì, e poi la giornata di venerdì, poi entreremo nel weekend e in qualche maniera troveremo anche l'escamotage per poter raffrescarci, andremo in montagna, al lago, al mare, insomma. Poi diciamo che la nostra bella regione, la regione Veneto, ci dà tantissime belle opportunità. Chi piace la montagna, venghino signori, si va in montagna. Chi piace il lago, abbiamo il lago di Garda che è fantastico, e per il mare, vabbè, non ne parliamo perché ce n'è proprio di tutto e di più, c'è Caorle, c'è Jesolo, c'è Sottomarina, c'è Eraclea, insomma ne abbiamo veramente un po' per tutti i colori, quindi non lamentiamoci se effettivamente il caldo ci fa un po' soffrire, ma troviamo la maniera giusta per raffrescarci. E poi naturalmente non ci dimentichiamo della musica, la bella musica di Radio Vicenza, che invece ci raffresca le orecchie naturalmente con i grandi successi dell'estate 2026. Bene, abbiamo parlato anche troppo? Sì, abbiamo parlato troppo, abbiamo musica? No, dobbiamo fare un po' di fatturato e poi torneremo con un altro grande successo, chiaramente firmato Radio Vicenza. A frappè.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Roma,
5: ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Radio VIP. Radio VIP.

Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento del mercoledì. Allora, attenzione, perché intanto vi volevo segnalare il nostro numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi, 371 1200 116. E volevo ringraziare anche chiaramente tutte le persone, e sono state veramente tantissime, che sabato sera hanno partecipato al 12° raduno internazionale Motolover da Braganza, di cui Radio Vicenza era media partner ufficiale. Ed è stata una serata veramente bellissima, con la musica del sottoscritto, la musica di Luca Di, c'è stata anche la partecipazione del nostro buon Mauro Ross, ma la cosa che veramente ci ha stupito di più sono state le migliaia di persone che sono giunte a Braganza e un po' da tutta la provincia per questo raduno, che è durato ben 3 giorni con vari eventi e varie cose. Ma nella serata di sabato poi ci sono state delle piccole grandi emozioni, soprattutto alle ore 23 l'accensione della Moto 2, la moto di Luca Lunetta, che chi segue la MotoGP sa benissimo chi è, e alla mezzanotte in punto l'accensione di tutte le moto Laverda in piazza a Braganza. È veramente il ruggito, era veramente pazzesco. Quindi orgogliosi di essere stati media partner di un evento così importante. Tra l'altro ho visto anche un articolo sui social, su Visit Pedemontana, che parlava proprio oggi del marchio Laverda e dell'orgoglio di Vicenza, perché a quei tempi è stato un marchio della motoristica molto importante, mica Coteca. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questo evento. Sicuramente tanti avranno percepito, chiaramente saranno stati informati dalle pagine social, dalle frequenze di Radio Vicenza. Voglio già salutare un paio di persone, voglio salutare Francesco, che appunto ci sta messaggiando da Braganza e si sta gustando un buon gelato. Bene, poi lì vicino abbiamo Alessandra Di Marostica, lei in questo momento sta facendo attività sportiva, quindi Mizzeca, che coraggio, speriamo sia all'interno con l'aria condizionata, perché ma poi si può fare anche all'esterno, chi magari come il sottoscritto ha qualche chiletto in più, una piccola sudata, poi dicono no, ma se fai ginnastica all'esterno è vero che sudi, ma sudi liquidi e non cali di peso, ma non lo so, io non ci ho mai provato. Non ve lo posso dire, non posso essere testimone di queste cose perché sono pigro, e che volete farci, va così. Allora, andiamo avanti. Allora, 371 1200 116, il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi. Volevo salutare anche le persone che venerdì sera invece mi sono venuti a trovare al New Jamaica, in via Lanza 36 a Vicenza, e ho conosciuto anche 3 ascoltatori che non sapevano, non messaggiano, però sono venuti a salutarmi. Tu sei Andrea? Sì, sono io. Ma sei quello di Radio Vicenza? Sì, purtroppo, per fortuna, non lo so. Come è stato piacevole, veramente. Grazie a tutti e 3, è stato veramente un piacere. Adesso abbiamo Bebe Rexha. Questa è la bellissima Say the Girl.

ma senti un po' il nostro buon Martin Garrix in collaborazione con Ed Sheeran. Questa è Repeat It. Allora, come va? Prosegue tutto bene? Sì, la serata? 371-1200-116, il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi. Fatelo adesso, fatelo ora. Vogliamo salutare anche Letizia di Arzignano. Ciao, buona serata. Benvenuta. Lei è novellina. Ha detto, vi ho scoperti da poco e non cambio più stazione. Beh, ci fa piacere. Ci fa veramente piacere. Brava, brava. Fai così, anzi, diffondi il verbo.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza dalla redazione giornalistica per un aggiornamento sulle previsioni meteo provinciale e regionale. Il Veneto si trova ancora sotto l'influenza di un'area di alta pressione in espansione dal Nord Africa verso l'Europa occidentale. Il tempo resterà quindi prevalentemente stabile, anche se non mancheranno alcuni passaggi nuvolosi. Domani a Vicenza e provincia è previsto cielo sereno poco nuvoloso con qualche presenza di nubi basse al mattino e locali addensamenti sui rilievi nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno praticamente assenti, le temperature in pianura vedranno minime in aumento con valori intorno ai 18 gradi al mattino e massime tra i 30 e i 32 gradi nelle ore più calde. Venerdì il cielo sarà poco nuvoloso fino a metà giornata, mentre dal pomeriggio aumenteranno gli annuvolamenti soprattutto sulle zone montane e sulla pianura occidentale. Possibili locali piovaschi o brevi rovesci in montagna verso sera. A Vicenza temperature previste tra 19 e 31 gradi. Per il momento è tutto, continuate a seguirci su Radio Vicenza per tutti gli aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Alex Warren con Fever Dream. Anche questo uno dei brani che vi stiamo proponendo molto in quest'estate 2026. Vabbè, allora, ancora buona serata, benvenuti. Questa è Radio Vicenza, siete con Radio VIP Vicenza Party, con la voce di Andrea L nel classico appuntamento del mercoledì. Anche quest'oggi che andiamo a timbrare, a segnare l'ottavo giorno di luglio 2026. Vabbè. Allora, siamo in piena estate e devo dire che il caldo effettivamente ha fatto dare veramente di testa a più di qualcuno, ma non voglio generalizzare, sto parlando di una cosa che è successa in Francia, in un supermercato, in una catena di supermercati presente anche in Italia. Caos, botte da orbi nei negozi. Il tutto per gli sconti sui prezzi di condizionatori e ventilatori. È successo in Francia, dove gli sconti applicati dai punti vendita hanno provocato resse e tafferugli tra i clienti, accorsi chiaramente a decine per accaparrarsi gli apparecchi super economici. In diversi negozi, per riportare la situazione alla calma, è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Dico io, vabbè. Allora, questa catena di supermercati, che è una catena diciamo internazionale, europea, sì, ci sono negozi un po' in tutta Europa e ce ne sono anche diversi qui, anche in provincia di Vicenza, ma in Francia hanno deciso di fare questa cosa, di vendere ventilatori e condizionatori a prezzi bassissimi, fino al punto che i clienti, appunto per accaparrarsi questi elettrodomestici, sono arrivati a mazzate. Ai tafferugli, pensate un po'. Vabbè. Sono cose che succedono, però d'altra parte poi quando uno vede una particolare convenienza e sta soffrendo la situazione, in questo caso di caldo, dai, qualche mazzata, voglio dire, no, ci sta. Allora, attenzione, 371-1200-116, questo per mettervi in contatto diretto con noi. Ciao a Giancarlo e anche ad Alessandra di Schio. Buona serata, benvenuti. Loro ci messaggiano chiaramente tutti i mercoledì ed entrambi stanno, anzi Alessandra a dire il vero di Marostica e Giancarlo di Schio, stanno andando in questo momento, anzi in quel momento, cioè quando ci hanno messaggiato, al lavoro, ma continueranno ad ascoltarci anche sul posto di lavoro. Bene, ci sa, questa è la cosa che veramente ci fa molto molto piacere.
1: Radio VIP, parti!

0: Pubblicità.
1: Da lì a Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89 euro.
1: A lì migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

Ma senti che roba! Ma quanto bella è! È targata 2026, questa di Calvin Harris con Jazzy e Satisfy. Quanto bella è! Bella, ritmata, ma nello stesso tempo ha un'eleganza e un fascino tutto suo. 19.57, ci stiamo avvicinando all'orario in cui daremo spazio all'informazione. Ancora buona serata, questa è Radio Vicenza, la voce di Andrea L nel classico appuntamento del mercoledì, rigorosamente in diretta anche per quest'oggi, ottavo giorno di luglio 2026. Allora, chi dobbiamo salutare? Dobbiamo salutare Lucrezia di Schio. Ciao Lucrezia, benvenuta, ben sintonizzata chiaramente su Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran, offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento di cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
5: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
7: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
5: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre 40 gradi. Nicola Compagnone.
8: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani, quindi, attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme

0: Risignano provenendo da Milano. E code in uscita a Padova Ovest per entrambe le provenienze causa flusso di spettatori diretti ad un concerto allo stadio Euganeo. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi del nord-est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
2: Yeah, thing. What's up guys? This is Sigala.
3: Hi.

faccio tacchi. Allora voglio fare un salutone al nostro buon Dado DJ che in questo momento si trova altrove. Quest'oggi non abbiamo l'edizione di Music Salam, in effetti ha detto: ma ti sento un po' triste. Beh, effettivamente non è facile in questi orari trovare la radio così silenziosa. È tutto tranquillo, solo il rumore delle apparecchiature e dell'aria condizionata. Di solito il mercoledì qui in radio veramente c'è trambusto, è Dado DJ, Aldo Fontano, Orazio Voice, Martino Montagna, Alessandro, insomma veramente, e il nostro editore Maurizio, siamo veramente in tanti, qui si mangia, si beve, si chiacchiera, si discute anche della prossima stagione, anzi dell'evoluzione della stagione in corso e poi naturalmente della prossima stagione autunno-inverno, insomma cerchiamo idee, proposte e devo dire che degustando qualche prodotto tipico della nostra bella provincia, chiaramente di Vicenza, le idee effettivamente poi affiorano, vengono, no? Ecco, e allora mi diceva Dado, ti sento un po', no, non è che sono triste, non sono avvilito, è che sono quasi rilassato, perché sentire la radio così tranquilla, così silenziosa, è una cosa, devo dire, per questi orari praticamente quasi insolita. Andiamo avanti con la musica, arriva DJ Catch, questa è la bellissima One by One.

0: Si chiama Tame Impala, questa è Dracula, Dracula. Allora, volevo salutare anche Francesco di Montecchio Maggiore. Ciao Francesco, ciao. Lui ci scrive: ragazzi, sto facendo una passeggiata col mio pelosetto. Non c'ho gli occhiali. Non trovo più gli occhiali, vabbè. Comunque con il mio pelosetto vi ascolto, siete bravissimi. Adesso mi fai un po' arrossire, sì. No, non esageriamo, dico io. Cerchiamo di fare del nostro meglio, dai. Ci impegniamo a fare chiaramente del nostro meglio. Radio VIP Vicenza Party con Andrea L. Buona serata, questa naturalmente è chiaramente Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
2: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
1: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
3: Sei socio Confartigianato Vicenza?
2: Viaggi, salute.
3: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
8: VIP Vicenza Party.

Comunque, il nostro buon Martino Montagna, nonché caporedattore della redazione giornalistica di Radio di Vicenza, dal punto di vista meteo ci ha dato delle buone notizie per il fine settimana. Sembra che dovrebbe tutto procedere bene, quindi però nei prossimi giorni, nella giornata di domani, di venerdì, chiaramente sarà più preciso e scopriremo insieme a Martino Montagna cosa succederà dal punto di vista meteo per il fine settimana.

Poi voglio dire, ognuno c'ha un po' i suoi gusti, no? Questa canzone di Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, è per me è veramente affascinante. Beh, io allora, questa è la classica canzone da ascoltare al tramonto con un buon aperitivo in mano, con un panorama spettacolare. E questo brano in sottofondo, ritmato, ma non troppo, sdolcinato, ma non troppo, di effetto sicuramente non troppo, ma troppo. Bella, mi piace. Poi, insomma, stiamo parlando di due grandi artiste, di Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ah, che spettacolo. Le classiche serate d'estate con questa musica in sottofondo, secondo me, sono da far accapponare la pelle. Allora, attenzione, perché volevo salutare Venanzio di Creazzo, che mi dice: ciao Andrea, nonostante il caldo, un po' di movimento. E tu? Stiamo calmi, Venanzio. Venanzio di Creazzo, stai calmo, stai buono. Cioè, è giusto fare un po' di movimento, però chiaramente tu mi scrivi. E tu? Eh beh, io anche no. Voglio dire, io sto bene qui, con la mia aria condizionata, tutto bello, tranquillo. Poi c'è un ambiente questa sera qui in radio alquanto surreale, perché la radio è sempre molto frequentata. Invece questa sera siamo tranquilli, io e il tecnico, proprio una aria condizionata, un pascià. Beh, poi ti dirò una cosa, caro Venanzio. Un'indagine dice che per fare solamente un passo vengono coinvolti esattamente 200 muscoli. Beh, caro Venanzio... per me è già troppo, eh?

Allora, al 371 1200 116 mi ha chiaramente risposto Venanzio di Creazzo, che diceva: nonostante la temperatura e l'umidità sto facendo un po' di attività fisica. E tu, Andrea, punto di domanda: no, stai buono, calmo, tranquillo, io sto bene qui in radio. Non ho acceso nemmeno le luci, pensate un po' te, c'è solo la luce dei monitor, del mixer e della console, e chiaramente basta praticamente. È il rumore dell'aria condizionata che va. Nemmeno le luci abbiamo acceso. Mi ha risposto e mi ha detto: Andrea, beh, forse avevi anche, hai anche ragione. 200 muscoli per fare un passo, ma siamo pazzi per ne farne uno, dico io, e due

David Guetta per gli amici, questa Crazy What Love Can Do. Allora attenzione, perché stiamo ormai giungendo al termine chiaramente di questo appuntamento di Radio VIP Vicenza Party, ben sintonizzati chiaramente su Radio Vicenza, ben collegati. A proposito, se non lo avete fatto, fatelo ora, mi raccomando, assolutamente, perché è online la nostra nuova app, quindi è una bella opportunità. Quindi se avete già nel telefonino, nello smartphone, nello smartphone la nostra vecchia app, non preoccupatevi, perché al primo aggiornamento si aggiorna con la nuova. Se invece non l'avete ancora fatto, potete ascoltare, scaricare dal vostro app store di riferimento la nostra nuova app, che tra l'altro è molto molto leggera, molto molto facile, molto immediata, ma con tante cose interessanti all'interno, perché potrete ascoltare il meteo, le notizie, mandare messaggi WhatsApp o collegarvi direttamente dalla nostra app ai nostri social media. Quindi una bella bella occasione.

0: Ma che bella, ma che bella, Marcondi, Rondi, Rondella. Abbiamo finito con i suoni, le sonorità dei Maroon 5 e questa bellissima Princess. Allora, siamo giunti veramente alla termine anche per quest'oggi. Andiamo in base, sì, andiamo in base per piacere. Oh, così possiamo fare due chiacchiere tranquillamente. E levami quel conto alla rovescia che mi dà fastidio. Oh, faccio un po' come Paolo Del Debbio, no? Quando fa programma che si arrabbia. Leva via quella cosa che non voglio nemmeno vederla. Lo so. Sì. Praticamente mi stai dicendo che quando quel coso arriva a zero, zac, vengo, come si dice in gergo radiofonico, vengo tagliato. Lo so. Tesoro. Sono 42 anni che faccio radio. Ah, ok. E mi ha fatto vedere un vinile. Sì, allora non c'erano queste macchine infernali. Hai ragione. Perché qui in radio abbiamo ancora i vinili, eh? Cioè, adesso non volevo renderlo proprio così pubblico, però effettivamente. E a quei tempi no, c'erano i giradischi e le cassettine. E non c'erano tutti questi display, questi monitor, questi computer, queste cose. Vabbè, non importa. Era bella comunque la radio, lo stesso, si poteva ascoltare le belle novità, le notizie le davanti. Oh, mi viene da ridere perché avevamo pacchi di giornali e le notizie. Adesso apri ai internet, curiosità, TG.com, questo, quell'altro, quest'altro. Invece a quel tempo no, c'erano pacchi di giornali e si andavano a evidenziare le notizie che poi chiaramente si leggevano nel corso della programmazione. Poi qualche ogni tanto ci si dimenticava di buttare via qualche giornale, restava lì un giornale di 6 mesi fa e tu davi la notizia come notizia fresca appena avvenuta, incredibile. E invece il giornale era vecchio. Vabbè, a quel tempo funzionava così. Bene, detto questo, io vi ringrazio, siamo giunti al termine. Naturalmente vi ricordo di seguire le nostre pagine social, non solo per la breaking news, ma per essere aggiornati su dove, come e quando poter fare festa con noi, trovare i nostri DJ, Orazio Voice, Dancer Generation, il sottoscritto Mauro Ross, Marco Sella, insomma tutti i personaggi che allietano nel corso della settimana lavorativa la vostra giornata radiofonicamente parlando, ma poi nel fine settimana ci potrete trovare nei vari locali, nelle varie feste di paese, nelle varie... e dei vari eventi, come è stato l'evento scorso a Braganza del 12° raduno internazionale Motolaverda, dove Radio Vicenza orgogliosamente è stata media partner ufficiale. E quindi una cosa che veramente ci ha riempito il cuore di gioia, perché chiaramente la Laverda è un marchio motoristico, motociclistico autenticamente marchiato Vicenza, Braganza esattamente. Va bene, detto questo, noi siamo giunti al termine. Io vi ringrazio per essere stati chiaramente in mia compagnia, vi ringrazio di avermi fatto anche compagnia con i vostri WhatsApp al 371 1200 116. Naturalmente l'appuntamento si rinnova puntuale mercoledì prossimo a partire dalle ore 19. Va buono? E come sempre, ciao!
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza sul passante di Mestre, segnalate ostruzioni sulla strada tra Martellago e Spinea in direzione Milano. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori notturni dalle 21 alle 6 del mattino, chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 8 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 9 luglio. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori notturni, fino alle 6 del mattino è chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Sono in corso lavori anche sul tratto Venezia-Trieste della 4, tra Meolo Roncade e tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Per quanto riguarda infine tratti non di nostra competenza, la A13 Bologna-Padova di Autostrade per l'Italia è chiusa fino alle 5 del mattino per lavori tra Padova Industriale e Padova Sud in direzione Bologna. Chiusa fino alle 5 anche l'entrata di Rovigo Sud in direzione Bologna. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party.
7: This is your summer radio station.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 8 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 9 luglio. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori notturni, fino alle 6 del mattino è chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Sono in corso lavori anche sul tratto Venezia-Trieste della 4 tra Meolo Roncade e tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Per quanto riguarda infine tratti non di nostra competenza, la A13 Bologna-Padova di Autostrade per l'Italia è chiusa fino alle 5 del mattino per lavori tra Padova Industriale e Padova Sud in direzione Bologna. Chiusa fino alle 5 anche l'entrata di Rovigo Sud in direzione Bologna. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 8 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 9 luglio. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori notturni, fino alle 6 del mattino è chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Sono in corso lavori anche sul tratto Venezia-Trieste della 4 tra Meolo Roncade e Tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Per quanto riguarda infine tratti non di nostra competenza, la A13 Bologna-Padova di Autostrade per l'Italia è chiusa fino alle 5 del mattino per lavori tra Padova Industriale e Padova Sud in direzione Bologna. Chiusa fino alle 5 anche l'entrata di Rovigo Sud in direzione Bologna. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Playing the hits.
6: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
7: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
6: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: take it to the flow now, ooh.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.